se vuoi nel sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.

E adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.